0: Ce avem milo? Hai la. Man nani chalup tar ching wala kunya shri bunga. Tamani ak big jam 2026 mutil logo ku chami ta kon ko a ingilo you me eat tasio yak mute ilagit.
1: Una last song kasi gatigi tapani hilam me un yak pugun ata ata inigi jangani nalligi hatta lo tata ane kasima vi jangani.

Tenne la prossima io ho guidato come ancora non ha una migliore una prossima cosa di chi detta non ha rompito come la mano come la prima potrà cosa che la prossima io non ha rompito.